sempre carissima, sono Villaicito, ma il range sale un avviso di venta o anticretico, una massima, il range sale rango, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra ofrece cosas para carisa o huasisito nin independiente me rentra en municipio Xinao Tacherapi estadio chay ladito yampinin cuatro cuartos nio o depósito cocina sala baño chantapis alito jalpita amurallas manin papeles al día carisa chantapis capungari servicios básicos luz nio y acuyo jima me rengunachos interesados que hay pesito carisa chay llama guajarichis una masi 63 93 95 17 Chanta Bajio Pesito Casallanta 727 22 966.